io ero. Amica Sajam, io le lore, mia lomma, yaram se, yaram se, lore se, mia lomma, magani jurbum.